creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino!

Spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Sono le 3:04.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: E questa era Baila Morena.

Adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche

0: L'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato

0: In giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trovava a 4.061 metri di quota. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026 a Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E poco prima del via lo show con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morissette. Dopo la festa il calcio giocato e il mondiale per il Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay ed è finita 4-1. Intanto la FIGC replica le parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e caduta di stile. Il calcio insegna rispetto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragole e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragole e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Sabato e sabato, vi posso confermare che è sabato, siamo arrivati a sabato 13 giugno 2026, ben ritrovati da Graziano D'Andrea, pronti ad incominciare anche per quest'oggi, ebbene sì, siamo arrivati praticamente al weekend e vi accompagnerò anche quest'oggi per la vostra colazione con musica, notizie e appuntamenti vari. Diciamo subito che oggi, oltre a essere sabato 13 giugno, è il 164esimo giorno dell'anno e siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova, il sole è sorto alle 5.36 e tramonta alle 20.45. La luna è calante ed è illuminata al 6,8%. Oggi è la giornata internazionale dell'albinismo, non dell'alpinismo, dell'albinismo. Ecco, grazie. Andiamo con il proverbio del giorno, uno decisamente conosciuto: Dio li fa e poi li appaia o li accoppia, diffuso nella forma appunto Dio li fa e poi li accoppia, analogamente a quanto espresso dal proverbio chi si somiglia si piglia, mette in luce anche positivamente come le profonde intese e analogie delle persone si manifestino nel loro agire o vivere continuamente insieme. Deriva da questo proverbio la versione da Montelupo si vede capraia, Dio li fa e poi li appaia, che deriverebbe a sua volta dalla frase da Montelupo si vede capraia, Dio li fa e amor li appaia, pronunciata da Dante Alighieri durante il viaggio attraverso la Toscana verso l'esilio. Dante, scorgendo i due paesi rivali, uno guelfo e l'altro ghibellino, di recente impegnati in una politica di distensione, auspicò con questa frase che il nuovo corso investisse anche Firenze, consentendogli di fare ritorno alla sua città. Bene, cominciamo anche con la musica, certo, alle 7:12. Buongiorno.

io non lo so se anche il sabato dovete correre, dovete fare delle cose, oppure siete più rilassati. Comunque io vi devo informare costantemente anche un po' proprio del tempo che passa, dei secondi, dei minuti preziosi. Allora sveglia, sveglia, sveglia.

0: Sono le 7:15.
1: Ecco, e allora andiamo con i fatti del giorno nella storia. Iniziamo dunque con la storia di questo 13 di giugno. Il 13 giugno del 323 a.C., in preda a una forte febbre, muore 33enne a Babilonia il condottiero greco Alessandro Magno. 313, in questo giorno promulgato l'editto di Milano con cui le due parti dell'impero romano, quella d'occidente guidata da Costantino e quella d'oriente da Licinio, adottano una politica religiosa comune. 1550, a Correggio, città di cui era divenuta contessa consorte, muore la poetessa italiana Veronica Gambara. Era nata a Pralboino, in provincia di Brescia, nel 1485. 1946, in seguito al paventato risultato del referendum sulla Repubblica del 2 giugno, Umberto II, l'ultimo re d'Italia, lascia il paese. Il suo regno è iniziato il mese precedente, è durato poco più di 30 giorni e per questo viene soprannominato il Re di Maggio. 1956, la prima edizione del torneo calcistico Coppa dei Campioni viene vinta dal Real Madrid, che nella finale allo stadio del Parco dei Principi di Parigi batte lo Stade Reims per 4-3. 1961, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Amintore Fanfani si reca in visita negli Stati Uniti con il ministro degli esteri Antonio Segni in giornata a colloquio con il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. 1966, la Corte Suprema statunitense vara la legge Miranda, secondo cui tutti i sospetti criminali devono essere informati dei propri diritti prima di poter essere interrogati dalla polizia. 1967, per meriti in campo artistico e letterario, il presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Saragat nomina senatore a vita il 70enne poeta Eugenio Montale. 1973, mezzo milione di romani per le strade a causa di una perdita di gas che ha colpito alcuni quartieri della città. 1976, deputato missino Sandro Saccucci, che durante un comizio a Sezze Romano ha sparato colpi di pistola in aria, viene arrestato a Londra. 1976, battendo in 4-7 lo statunitense Harold Salomon, l'italiano Adriano Panatta vince gli internazionali di tennis di Francia sulla terra battuta del Roland Garros. Panatta diventa il primo atleta italiano ad aver vinto gli internazionali giocati a Roma e quelli giocati a Parigi nello stesso anno. 1977, James Earl Ray, l'uomo condannato per l'assassinio di Martin Luther King avvenuto nel 1968, viene catturato dopo 3 giorni di latitanza. 1978, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina ministro dell'Interno democristiano Virginio Rognoni in sostituzione di Francesco Cossiga, che si è dimesso 34 giorni prima. Ci fermiamo, ma fra poco sarà ancora storia per quanto riguarda questa giornata, questo 13 di giugno. Si continua.

0: fresco.
1: Io direi che possiamo andare tranquillamente con la seconda parte del nostro appuntamento, con la parte storica, diciamo, di questa giornata, di questo 13 di giugno. Purtroppo una data triste, il 13 giugno 1981, perché c'è un triste epilogo per Alfredino Rampi. Le squadre di soccorso non sono riuscite a estrarlo vivo dal pozzo artesiano di Vermicino in cui era caduto tre giorni prima. 1983, la sonda spaziale Pioneer 10 supera l'orbita di Nettuno e diventa il primo oggetto terrestre a viaggiare oltre il sistema solare. 1986, colpito da arresto cardiaco nella sua casa di New York, muore all'età di 77 anni il re dello swing, il clarinettista Benny Goodman. 1988, diventano esecutive le dimissioni di Alessandro Natta dalla carica di segretario del Partito Comunista Italiano, dal cui aveva assunto la guida quattro anni prima la scomparsa di Enrico Berlinguer. Natta è stato colpito da infarto il 30 di aprile. 1989, pubblicato l'album Oro, Incenso e Birra di Zucchero Sugar Fornaciari, registrato tra Regno Unito, Stati Uniti e lo studio Umbi di Modena. Contiene 10 canzoni prodotte e arrangiate da Corrado Rustici, alcune delle quali diventeranno dei classici della musica italiana e del repertorio di Zucchero, come Overdose d'amore, Diavolo in me e Diamante. 1995, la Francia annuncia l'abbandono della moratoria nucleare, eseguirà 8 nuovi esperimenti tra settembre e maggio. 1999, per la prima volta nella sua storia, la squadra di calcio della Regina, fondata nel 1914, raggiunge il massimo campionato italiano, battendo il Torino fuori casa per 2-1, conquista il quarto posto della Serie B e la promozione in Serie A. Nel 2000, Liaq Jala, tentatore di Papa Paolo II, ottiene la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi e viene estradato in Turchia, dove deve scontare pene più brevi per altri reati. Nel 2003 l'ex sindacalista Sergio Cofferati accetta la candidatura alla carica di sindaco di Bologna, verrà schierato dalla coalizione che fa capo all'Ulivo e all'Italia dei Valori. Nel 2004, in chiusura del secondo giorno di elezioni europee, al centro-sinistra vanno 37 seggi e 36 vengono assegnati al centro-destra. Nel 2005 si chiude il lungo processo al cantante statunitense Michael Jackson, accusato di pedofilia e altri reati, per un totale di 14 capi di imputazione. Il Tribunale di Santa Maria in California lo proscioglie da tutte le accuse con formula piena. Nel 2007, per la 21esima volta, la Prorecco vince lo scudetto di campione d'Italia di pallanuoto. Nel 2011, seconda giornata di referendum in Italia, l'affluenza media è stata del 54% e per tutti i quesiti sì hanno raggiunto il 95%. Nel 2012, in una lettera aperta al re saudita Abdallah bin Abdallah al-Aziz, l'attivista 33enne Manal al-Sharif chiede che venga revocato nel paese il divieto di guida di automezzi per le donne. Nel 2018 le autorità tedesche multano per frode l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta che nelle centraline delle auto diesel era presente un software per aggirare i test antinquinamento negli Stati Uniti. La multa da 1 miliardo di euro si aggiunge a quella da 4 miliardi inflitta alla casa tedesca negli Stati Uniti l'anno precedente. Ancora una breve pausa, poi continueremo ancora il nostro morning show. Nel frattempo Anna verrà, ce lo conferma anche oggi il nostro Pino Daniele.

0: una meraviglia riascoltare il grande Pino Daniele. Stiamo un po' rivalutando tutti i suoi grandi successi nel corso di queste nostre giornate. Allora, questa Anna verrà, andiamo invece a fare gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni in questo 13 di giugno. Se oggi è il vostro compleanno, ovviamente, auguri, auguri, auguri. Allora, sono nati oggi anche James Clerk Maxwell, matematico e fisico, teorico dell'elettromagnetismo. William Butler Yeats, scrittore e poeta, Nobel per la letteratura nel 1923. Elena d'Orléans, principessa, duchessa d'Aosta. Paavo Nurmi, atleta, 9 volte oro olimpico. Fernando Pessoa, scrittore e poeta, il violinista pazzo, una cena molto originale, tanto per citare qualcosa. Pina Cei, attrice, i Noci Giorni, anche i commercialisti hanno un'anima. John Nash, economista e matematico, premio Nobel 1994. Emmanuel Milingo, arcivescovo cattolico scomunicato nel 2006. JP NJP, cantante e autore, lo ricordiamo con Blu o anche con Più, con Ornella Vanoni. Ban Ki-moon, politico, diplomatico, segretario ONU dal 2007 al 2016. Ettore Andenna, conduttore televisivo, lo ricordiamo per tanti grandi programmi, ma soprattutto per Giochi senza frontiere. Michele Zarrillo, cantante e autore. Maria Latella, giornalista e conduttrice TV. Roberto Ferrari, conduttore radiofonico. David Gray, cantante e autore. Alessia Barela, attrice. Lucia Loffredo, attrice e conduttrice TV. Chris Evans, attore, lo ricordiamo nei Fantastici 4 e The Avengers. Bene, auguri, auguri ancora a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Ed eccoci giunti al momento dedicato anche allo zodiaco, all'oroscopo. Iniziamo subito per questo sabato con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna in gemelli accende le vostre curiosità e la vostra voglia di muovervi. Sabato ideale per organizzare una gita fuori porta, un piccolo viaggio o per rivedere amici che non incontrate da tempo. Le comunicazioni sono fluide e l'umore è decisamente alto. Toro, dopo le fatiche della settimana lavorativa, oggi avvertite il bisogno di concretezza e di relax tangibile. Ottimo momento per dedicarvi a piccoli acquisti per la casa o per concedervi un pranzo speciale. In amore cercate stabilità e risposte chiare. Gemelli, con la luna che brilla nel vostro cielo oggi, siete il segno faro della giornata, il più importante. Il vostro carisma è ai massimi livelli e la vostra mente è una fucina di idee brillanti. Sfruttate questo sabato per stare in mezzo alla gente, siete magnetici e irresistibili. Cancro, i transiti oggi vi invitano a una giornata più intima e riflessiva. Sentite il bisogno di ricaricare le batterie lontano dal caos e dai ritmi frenetici. Dedicatevi a un buon libro, alla musica, a una cerchia ristrettissima di affetti fidati. Leone, splendido sabato per coltivare i vostri progetti a lungo termine e le vostre amicizie più care. C'è una bellissima energia di condivisione nell'aria. Se partecipate a un evento sociale o un'iniziativa di gruppo, sarete il leader indiscusso della serata. Vergine, qualche piccola tensione o un contrattempo dell'ultimo minuto potrebbe rischiare di farvi perdere la pazienza nelle ore centrali della giornata. Non pretendete che tutto sia perfetto anche nel weekend, imparate a fluire con gli imprevisti. Tra poco gli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 13 giugno 2026. Nel frattempo torniamo alla musica e lo facciamo con Fiorella Mannoia. Io non ho paura.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

E dopo Fiorella Mannoia, altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la Bilancia. Amici della Bilancia, un cielo radioso vi spinge ad allargare i vostri orizzonti mentali e geografici. Ottimo momento per pianificare le prossime vacanze estive o per dedicarvi a un'attività culturale stimolante. La vostra mente viaggia veloce ed è aperta alle novità. Scorpione, oggi le stelle vi aiutano a sbloccare una situazione burocratica, una questione finanziaria che vi trascinavate dietro da qualche giorno. Il vostro intuito psicologico è affiatatissimo. Capite al volo chi avete davanti e agite di conseguenza. Sagittario, la luna in opposizione vi chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente nei rapporti di coppia e con i familiari stretti. Evitate di voler aver ragione a tutti i costi su questioni di principio e puntate invece sull'ascolto e sul compromesso. Capricorno, un sabato ideale per dedicarvi alle piccole cose di ogni giorno che avete dovuto trascurare in settimana. Riorganizzare i vostri spazi o dedicarvi al benessere fisico con un po' di movimento all'aria aperta vi restituirà una grande lucidità mentale. Acquario, i pianeti d'aria vi regalano un inizio di fine settimana semplicemente strepitoso sul piano della creatività e dell'amore. Siete brillanti, giocosi e pronti a cogliere il lato più divertente delle situazioni. Favorite gli incontri e i colpi di fulmine. Pesci, la configurazione astrale sposta l'attenzione sulla casa e sulle dinamiche familiari. Potrebbe esserci qualche piccola discussione legata alla gestione degli spazi o a vecchi malintesi. Affrontatela con calma e senza drammatizzare. Questo era l'oroscopo di oggi. Ebbene sì, continuiamo allora. Dopo l'oroscopo avremo tante altre cose da seguire, perché questo è il nostro morning show. Momento mattutino importante dedicato alla musica, alle notizie, agli appuntamenti, agli approfondimenti, alle nostre rubriche. Arriva Sergio Caputo.

Giunto il momento anche del nostro consueto appuntamento con il Morning Show, e allora andiamo subito a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, ma soprattutto iniziamo come al solito dal Corriere della Sera. Come consuetudine, dunque, le prime pagine. Abbiamo l'Iran, mai così vicini a un'intesa, il titolo principale. Il tweet del ministro Areghechi, il leader americano lo rilancia. Il Pentagono pronto a ridurre gli aerei militari in Europa. Trump al Corriere, i paesi europei di aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni, bilaterale con Macron, i rapporti con il tycoon, le mosse della premier, la diplomazia di Palazzo Chigi. SpaceX record Wall Street, Musk è il primo trilionario, un debutto che fa storia. Passiamo alla Repubblica. Iran, la firma si avvicina, un articolo di commento di Massimo Giannini. La politica dello straniero per nemico, Stasi fuori dal carcere, i poggi, la condanna resta. La Stampa, Stati Uniti-Iran, accordo ad un passo, Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, Trump entro lunedì ci sarà la firma. La politica, la legge elettorale, la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa. Il Fatto Quotidiano, nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme. Guerra persa, Trump canta vittoria, ma sta peggio di prima, Stati Uniti e Iran annunciano l'accordo di pace. Il Resto del Carlino, Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra Iran e Stati Uniti, Stasi verso l'uscita dal carcere, primo sì ai servizi sociali. SpaceX a razzo, Musk trilionario, mamma Cobolli era una vera peste. Francesca Neri, medio col papà, a casa non si parla di tennis. Il Messaggero, intesa Stati Uniti-Iran alla rush finale, firma domani. Garlasco, Stasi verso la libertà, lo chiede la procura alla fida in prova fuori dal carcere. In odio tutta questa vicenda, una anomalia del sistema. La Verità, Stasi libero finalmente, caso Garlasco, ennesimo colpo di scena. L'unico condannato per l'omicidio Poggi, dopo 11 anni, non dovrà più rientrare in carcere la sera, come accadeva con la semilibertà. Finirà di scontare la pena in affidamento nello studio, dove già fa il contabile. Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra, vuol altri 20 miliardi. Il Giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo. Meno tasse al ceto medio, il governo trova i soldi. Garlasco, Stasi torna libero, in prova ai servizi sociali. Primo fuggi fuggi da Vannacci, iniziano le defezioni da Renzi a Mosca, ecco chi lo manovra. Andiamo con Libero, la sinistra si arruola, i soldatini rossi di Vannacci. Dopo lo spot della Gruber, Renzi getta la maschera, futuro nazionale può farci vincere le elezioni. Pace in Iran, i mediatori giurano, è fatta. Andiamo con Il Tempo, lo scippo, aveva ragione Galeazzo Bignami che ha sollevato il caso. Nel libro della Schlein si parla di patrimoniale oltre i 500.000 euro, a rischio mezza Italia, il ceto medio. Questi sono pericolosi, loro e chi li farà vincere, inclusi Renzi e Vannacci, che sono ancora in tempo per evitare errori fatali. Andiamo a proseguire, andiamo con subito i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Ragnik no, rossoneri ancora senza guida tecnica, Milan fai presto, Cannavali chiama Spalletti, una Juve più italiana, Honduras e Chiesa nel mirino. Un 2-3 Lautaro, dai trofei con l'Inter alla Coppa dei Sogni, una forma mai vista, l'intesa con Messi e l'Argentina ci crede, Kempes, lui e Leo, la coppia perfetta. L'Iran al confine, sotto sorveglianza, Taremi, che tensione. Samba Italia, Vinicius lancia il Brasile di carretto, Ancelotti a mezzanotte. La svolta giovane del Toro, Abate è il nuovo allenatore. L'intervista a Totti, Taremi, talento e umiltà, sì, l'Italia ha un campione.
Corriere dello Sport, torniamo a vincere. Cannavali cambia la Juve, primo messaggio ai tifosi: senso di responsabilità e impegno quotidiano per costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Lavoreremo per rendere il club sempre più protagonista in Italia e all'estero. Orgoglio d'Italia, emozione mondiale, la Seleção debutta contro il Marocco. Carlo, sei tutti noi, a mezzanotte gioca il Brasile, Vinicius con Rafinha e Cunha. E poi ancora l'intervista a Luigi Bisignani, lo Tito fatti aiutare. Laziale da sempre lucidissimo, il manager indica la via per il sogno. Chiudiamo con Tutto Sport, Toro, 210 milioni si può fare. Tre manifestazioni di interesse dagli Stati Uniti, Cairo studia il prezzo. Più italiana, più forte, più Juve, la missione che Elkan ha affidato a Cannavali. Da lunedì via il nuovo corso, oltre a concludere con rapidità le operazioni di mercato, il nuovo ADEDG è chiamato anche a restituire maggiore peso politico al club. Torneremo protagonisti da Frattesi a Liberali, da Ruggeri a Berardi e Caiodè, dove può portare la linea azzurra. Vince Ibra, Rangnick scappa, Milan allo sbando, Glasner riflette, il CT dell'Austria si è stufato. A mezzanotte Brasile-Marocco, Ancelotti esordio con Trappola, Ai David Canada salvato dalla Ren, rimonta la Bosnia 1-1, Jonathan David errori sotto porta e sostituzione. E poi l'ironia infelice di Infantino. Direi che è tutto anche per i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo lunedì mattina alle 7.09 per arrivare alle ore 8. Vi ascoltiamo un bel successo di Lionel Richie, parliamo di Say You, Say Me.

0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

pensare. Stacchiamo il cervello, vieni vestita di niente. Il miglior vestito che abbiamo è la nostra pelle. Tranquilla, tanto ci guardano solo le stelle. Fammi durare questa notte d'estate per sempre.

0: notte, questa notte,
1: questa notte, questa notte,
0: sei solo tu la mia estate, questa notte.

0: notte.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: C'è un testo comune, Iran-Stati Uniti, voci dal Pakistan sulla firma domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che, una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti, sarà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale a distanza, poi verrà annunciato il memorandum d'intesa che è stato firmato da entrambe le parti. Così Araghchi in un'intervista alla televisione di Stato. Poi, concludendo, si è detto molto fiducioso.
2: Il presidente Trump su Truth, in merito al blitz fatto in Venezuela, scrive: su mio ordine il comando sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Nino Guerrero, il famigerato leader del Tren de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta. Il Tycoon aggiunge che prima del suo ritorno in carica Joe Biden aveva spalancato il confine americano meridionale a milioni di criminali clandestini, permettendo a questo esercito straniero di stuprare, mutilare e assassinare cittadini americani in totale impunità.
3: Tre uomini hanno fatto irruzione in una banca di Sassuolo mascherati da personaggi di Breaking Bad. Le maschere in lattice indossate dai tre di 42, 63, 67 anni servivano a renderli irriconoscibili agli occhi delle telecamere della banca. I tre malviventi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso, hanno tutti i precedenti e sono stati arrestati in flagranza di reato.
2: Oggi è in programma uno sciopero degli aerei che riguarda principalmente la compagnia aerea EasyJet e alcuni aeroporti italiani come Milano Linate e Verona, come conferma il Ministero dei Trasporti. Disagi dunque per i viaggiatori, anche se l'ENAC ha comunicato una lista dei voli garantiti durante le proteste che avranno vari orari e andranno avanti per l'intera giornata.
3: Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridimensionare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche

0: Tonelli, quinto, con una sola sessione all'attivo.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragola e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: Cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana di On Air in questo caldissimo giugno che stenta a partire in alcune zone d'Italia. Piove, in altre c'è caldo, insomma, oggi non mi lamento, vi dico, sono qua in studio che sto appunto così con voi registrando questa puntata di On Air. Grazie a Dio, una giornata calda ma secca, come mi piace a me, come l'estate italiana tipica degli anni 80-90, perché ha avuto la fortuna di vivere in quegli anni, non con questo caldo umido che c'è ultimamente. Però detto questo, comunque la cosa positiva è che siamo in estate e siamo anche noi qui con voi con On Air a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi e poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

Alessio Piazzola, Ritrovarci Ancora, cantautore e produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci Ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

0: qui come fosse
1: Nika Komandina, il nuovo singolo dell'artista italo-croata, un inno alla forza femminile ed alla dignità. Quest'oggi ad On Air con Donna Viva.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Una pellicola di realtà è il brano che dà il titolo al nuovo album di Daniele Foschia, giovane cantautore siciliano di Terrasini. Attraverso un testo intenso e generazionale, la canzone racconta il momento in cui si abbandona l'innocenza per confrontarsi con la complessità del mondo reale. Un viaggio tra crescita personale, consapevolezza e ricerca della propria identità.

0: a quelli che...
1: Lui è Delo con Richiama. Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre.

Giovanni Perino, Sotto la Luna, e torna in radio su On Air, cantautore sardo che sta avendo un grande riscontro in radio con i suoi singoli. Ora lo ascoltiamo con Sotto la Luna.

Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, dalla bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e cuori intrecciati. È una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

Ciao a tutti, sono Gabriella Tardo, questo è il brano Io come te, è un brano a cui tengo tantissimo perché sottolinea quanto ognuno ha la stessa possibilità di chiunque altro di riuscire nei propri sogni con le proprie capacità. Mi raccomando, credete nei vostri sogni. Ciao a tutti.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità. Arrivano quest'oggi ad On Air con il loro nuovo brano La gente che si bacia per le strade.

0: chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Michele De Martis, Il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975 e si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri ed i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile.
1: Il tram.

Siamo giunti al termine della prima puntata della settimana di On Air, cari amici. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn ad Amazon Music e anche Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: Sweet, sweet Waldo. Now, Waldo, I hope you find some friends this year.
2: Oh, Mom, you know I'm not like other guys. I'm nervous and my socks are too loose.
3: Sit down, Waldo.

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte subito con Noemi. Stare con

0: cosa d'estate questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Tutto weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Direttamente dall'anno 1992 erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Pasta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano Impresa Edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore. Fantastico.
1: Ma si è diretto. Chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP. Suona bene, suona bene.
0: Sì, sì, sì, suona bene. Bene. Suona bene anche dal punto di vista radiofonico. Guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica. Però ho avuto il piacere di avere un artista in casa che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che sia nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono andato proprio dall'altra parte del mondo.
0: Ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone. Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì.
1: Sì, grazie, grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto con esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili. Anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone, ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza, dai, non due, una e mezza,
0: sì,
1: riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
0: Okay.
1: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse. Mm-hmm. E me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari, che siamo lì in compagnia insieme, che o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione. Quindi un po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera. Okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero.
0: Okay.
1: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se ti ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe.
0: Quindi grande, ecco, indimenticabile, diciamo, Sandro Giacobbe, io lo voglio ricordare e colgo questo anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale. Mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, però insieme siamo riusciti a rifare questo ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa.
1: 1982.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti dell'ultimo periodo della sua vita indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo. Sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale. Sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
0: Perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale, la musica fa vivere le persone a noi care, la musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie,
0: grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi

di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend!
2: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

È trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro. Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
2: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend. Tutta

0: Benvenuto Weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione il meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana.

0: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 13:07.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 6 km di coda tra Spodorno e Orco Figlino verso Ventimiglia. Sempre su questa autostrada file per traffico tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 28 Porto Gruaro e Sacile coda a tratti per lavori tra Porcia e Pordenone verso Porto Gruaro. File sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Padova Est verso Padova. Sulla 14 Bologna Taranto coda a tratti tra Bologna Fiera ed Imola verso Taranto e proseguendo verso Ancona altre code tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Sulla 1 Milano-Bologna coda a tratti tra Modena Sud e il Bivio 14 Bologna-Taranto verso Napoli, proseguendo verso sud rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code sulla 6 Torino-Savona tra Marene e Fossano verso Savona. Auto in fila per lavori sulla 7 Milano-Genova tra l'isola del Cantone Ronco Scrivia verso Genova e sulla 26 Genova-Greve-Lunatoce auto in fila per traffico tra Ovada e Masone verso Genova. Trasporto ferroviario interrotto la linea Napoli-Villa Litera tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. E in Calabria permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea Sibari Metaponto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto Capo Spulico. Da Massignano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

Si sera e si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al-Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Al-Arabiya aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. In questi minuti è intervenuto anche il primo ministro del Pakistan, Sharif, secondo cui Stati Uniti e Iran hanno concordato un quadro di riferimento per un accordo di pace che porrebbe fine al conflitto in Medio Oriente in corso da mesi.
2: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate. Stamattina il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, dopo l'ok di ieri della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco nel 2007.
3: Tre alpinisti sono morti precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. I tre uomini sarebbero precipitati per circa 400 metri, mentre, nella giornata di ieri, affrontavano la cima a quota 4061 metri. A dare l'allarme, quando si è accorto che non rientravano, è stato il gestore del rifugio Chabod. I corpi dei tre alpinisti sono stati poi individuati a 3600 metri di quota, recuperati e trasferiti all'obitorio di Aosta.
2: È stato condannato all'ergastolo Silvestro Impellizzeri, l'uomo reputato colpevole per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie Mariella Marino. La vittima di 56 anni è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con tre colpi di pistola in strada a Troina nell'Ennese. La vittima, dopo la fine della relazione con il marito, era tornata a vivere con la madre. Una decisione mai accettata dall'uomo che poco dopo l'aggressione mortale in strada era stato fermato dai carabinieri.
3: Torniamo all'estero. Momenti di terrore nelle scorse ore nelle acque di Coggy Beach, una delle spiagge più conosciute di Sydney, dove una donna di 35 anni è stata gravemente ferita dall'attacco di uno squalo bianco lungo circa 3 metri e mezzo. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava nuotando, insieme a due amici, a circa 30 metri dalla riva. La vittima ha riportato profonde ferite alle gambe e alle braccia ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche.
2: Formula 1. Il sabato di Barcellona si apre nel segno di George Russell, il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Catalogna. Il britannico della Mercedes chiude in 1:15.679 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinta l'altra rossa con Hamilton davanti a Verstappen. Continuano i problemi per Kimi Antonelli, settimo, nervoso con Stroll e investigato. Alle 16 le qualifiche.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 6 km di coda tra Spadorno e Orco Feglino verso Ventimiglia. Sempre su questa autostrada file per traffico tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 28 Porto Gruaro e Sacile coda a tratti per lavori tra Porcia e Pordenone verso Porto Gruaro. File sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Padova Est verso Padova. Sulla 14 Bologna Taranto coda a tratti tra Bologna Fiera ed Imola verso Taranto e proseguendo verso Ancona altre code tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Sulla 1 Milano-Bologna coda a tratti tra Modena Sud e il Bivio 14 Bologna-Taranto verso Napoli, proseguendo verso sud rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggio.

0: Code sulla 6 Torino-Savona tra Marene e Fossano verso Savona. Auto in fila per i lavori sulla 7 Milano-Genova tra l'isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. E sulla 26 Genova-Greve-Lunatoce auto in fila per traffico tra Ovada e Masone verso Genova. Trasporto ferroviario interrotta la linea Napoli-Villaliterno tra Napoli-Campi-Fegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. E in Calabria permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea Sibari Metaponto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto Capo Spulico. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 16 e 8 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: alle 17:04.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della regione, in particolare sulle strade a ridosso delle località balneari. Sulla 15 Parma La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiata ridotta per lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova resterà chiuso tra la mezzanotte e le 6 domani mattina il tratto Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Infine disagi per chi oggi sabato 13 giugno deve spostarsi in aereo. Previsto infatti uno sciopero dalle 6 alle mezzanotte di piloti e assistenti di volo EasyJet. Nella stessa giornata saranno in agitazione anche gli operatori di terra e controllo aereo degli aeroporti di Verona, Cagliari e Milano Linate. Da Massimiliano Marazzi è tutto.

0: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
1: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18 e un minuto.
7: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Benvenuti sulle frequenze di MRC Radio. Ecco il nostro notiziario culturale per il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026. Una guida densa di appuntamenti imperdibili tra grandi festival, concerti storici e mostre d'arte in città e in provincia. Il primo piano. Grandi festival e politica culturale, la Repubblica delle Idee 2026. Il cuore di Bologna si trasforma nel fulcro del dibattito pubblico nazionale. Piazza Maggiore ospita 3 giornate di talk, interviste, incontri e musica con intellettuali, giornalisti e artisti internazionali per analizzare i grandi mutamenti del presente. Pizzica Festival. In piazza Lucio Dalla, la prima edizione della kermesse dedicata alla cultura pugliese entra nel vivo. Sabato sera alle ore 21 saliranno sul palco i Sona Bash, preceduti alle 18 dagli stage gratuiti di danza salentina curati da Tarant Arte. Musica dal vivo, dai grandi stadi ai chiostri storici, Cesare Cremonini a Imola. Sabato 13 giugno, l'evento musicale più atteso in provincia. Il cantautore bolognese gioca in casa per un monumentale concerto live all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. San Giacomo Festival. Per gli amanti della musica classica e corale, l'appuntamento è alle ore 18 presso lo splendido chiostro di Santa Cecilia, in via Zamboni. Il coro svedese Vindhemskören Uppsala, diretto da Peter Melin, si esibirà in un repertorio polifonico a cappella. Arte e mostre, i percorsi visivi del weekend.

0: E adesso un anticipo sul programma estivo del Palazzo di Varignana.
1: Dalle serate a bordo piscina agli appuntamenti in cantina, dai concerti e serate divulgative tra le colline alle esperienze dedicate al benessere, Agribar di Palazzo di Varignana presenta il calendario estivo 2026 con un programma che intreccia ospitalità, ristorazione, aziende agricole, attività outdoor e scoperta del territorio. Nel mese di luglio tornano gli appuntamenti legati al vino con Mercoledì Vino, previsto il 1 luglio e il 29 luglio presso la Country House Oliveto sul Lago, e Cantina in Festa in programma il 2 luglio e il 23 luglio nella cantina di Agrivar di Palazzo di Varignana. Entrambe sono serate pensate per vivere Palazzo di Varignana come luogo di incontro e racconto tra degustazioni, vini della tenuta e il paesaggio vitato che circonda il resort. Il calendario culturale prosegue con Cinema di Vino, che porterà il cinema all'aperto tra le esperienze estive di Palazzo di Varignana. Il 7 luglio sarà proiettato La vita da grandi di Greta Scarano, mentre il 16 luglio sarà la volta di Le assaggiatrici di Silvio Soldini, in due serate pensate per unire racconto cinematografico, atmosfera estiva e paesaggio. Tra gli appuntamenti estivi legati all'osservazione del cielo e al paesaggio notturno, il 30 luglio è previsto Calici di Stelle, Margherita Hack, Una stella tra le stelle, mentre il 14 agosto è in programma Notti stellate, in continuità con il racconto del vino, della natura e delle esperienze serali presso lo scenografico Anfiteatro sul Lago.

Un saluto a tutti dalla redazione di MRC Radio. L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono 6 km di coda tra Spadorno e Orcofiglino verso Ventimiglia. Sempre su questa autostrada file per traffico tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 28 Porto Gruaro e Sacile coda a tratti per lavori tra Porcia e Pordenone verso Porto Gruaro. File sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Padova Est verso Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto coda a tratti tra Bologna Fiera ed Imola verso Taranto e proseguendo verso Ancona altre code tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Sulla 1 Milano-Bologna coda a tratti tra Modena Sud e il Bivio A14 Bologna-Taranto verso Napoli, proseguendo verso sud rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code sulla 6 Torino-Savona tra Marena e Fossano verso Savona. Auto in fila per lavori sulla 7 Milano-Genova tra l'isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova e sulla 26 Genova-Greve-Lunatoce auto in fila per traffico tra Ovada e Masone verso Genova. Trasporto ferroviario interrotto la linea Napoli-Villa Litera tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. E in Calabria permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea Sibari Metaponto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto Capo Spulico. Da Massignano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

Ornella D'Urbano, Gabriele Palazzi, Stefano Casali, Larry Tommasini. Musicista.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sono le 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. 5 4 3 2 1.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Onoratissimo di essere qui presente per 55 minuti insieme a voi di super musica. Abbiamo il piacere quest'oggi di iniziare con la mitica Mariah Carey. È qui sul palco che sta per cantare. Ci presenta Dream Lover. Buona musica, amici, e buon divertimento.

0: Mariah Carey, Luca Becchetti Show. Dream Lover.
1: Luca Becchetti Show. I love it so much.
0: Continuiamo col nostro show con un'altra donna d'eccezione. Sto parlando di Cher, l'eterna, l'immarcescibile Cher. Ci presenta One by One.

Le mani che volano sulla tastiera e la batteria che batte. Questo è il Luca Vecchietti Show. Luca Vecchietti Show, the only thing.

0: Look avec Katie.
1: Era Montigo, Carol Doci, a Luca Vecchietti Show. Ed ora abbiamo Teddy Swims, ci presenta Mr. Know It All.

Paradise. Durante la guerra del Vietnam, il governo USA stabilì l'ordine di chiamata alle armi attraverso una lotteria in cui erano sorteggiate le date di nascita dei cittadini arruolabili. I primi soldati a essere inviati in Vietnam con tale sistema furono quelli nati il 14 settembre, la prima data estratta. Il Pico Clio Grande, che svetta 663 metri sull'isola africana di Sao Tomé, è una formazione creata da magma solidificato dentro un vulcano che nel tempo si è eroso, lasciando solo il tappo al suo interno. La credenza tradizionale che l'alcol concili il sonno non è fondata, al contrario, a lungo termine ne peggiora la qualità. Il primo matrimonio celebrato in un villaggio olimpico fu quello tra il ginnasta Nikola Prodanov e la saltatrice in lungo Diana Yorgova, entrambi bulgari. I due atleti vennero sposati da un monaco shintoista durante i giochi di Tokyo del 1964. Il lori gracile, un piccolo primate che vive nelle foreste dello Sri Lanka, ha un alluce opponibile che gli consente una solida presa a tenaglia per aggrapparsi ai rami, sporzarsi tra gli alberi e afferrare il cibo, costituito in prevalenza da insetti, ma anche da piccoli rettili, uova d'uccello, frutti, foglie e germogli. Abbiamo l'ultima. A Bangkok, la capitale della Thailandia, circolano numerosi piccoli taxi a tre ruote, detti tuk-tuk, nome onomatopeico che richiama il rumore ritmico prodotto dal loro motore. Queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: abbiamo riconosciuto tutti, e quando dico tutti, Eagle Eye Cherry era Save Tonight.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Come in tutte le belle favole, siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento anche per oggi. Abbiamo Dua Lipa.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria. Vendita e riparazione di gioielli
3: quando
2: e orologi.
3: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
4: E bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela qui su MRC Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, ancora con voi per una nuova puntata nella quale raccontiamo i sogni degli ascoltatori. Per chi non ci avesse mai ascoltato, questo è il primo programma interamente dedicato ai sogni e le persone sono le protagoniste delle nostre trasmissioni, in buona sostanza. E, per chi invece ci sta seguendo già da diverse puntate, eccoci a una nuova puntata con nuovi sogni che sono arrivati al nostro numero 348-7607-907 e anche tramite via mail al nostro indirizzo sognidiprovincia@gmail.com. In questa puntata avremo dei sogni molto, anche in questo caso molto particolari. Cominciamo subito con il primo che ci manda Maria ed è arrivato via email. In questo sogno Maria racconta che ogni anno nella notte fra il 23 e il 24 dicembre, da che lei ne ha memoria, sogna di essere di nuovo bambina nella casa dei suoi genitori, nella quale c'è il presepe sul comò, le luci colorate, si sente l'odore della cucina al mattino. Ricordo che anch'io porto nella mente, nella memoria olfattiva, e in questo sogno ci sono ancora tutti i parenti che ormai magari non ci sono più, quindi sono tutti presenti. E lei ricorda in particolare lo zio Ciro che suona la chitarra ma stonatissima e ricorda anche la nonna che sbuccia i mandarini sul divano. E quando si sveglia dopo questo bellissimo sogno, lei prova una sensazione bella ma triste, perché comunque a cavallo del Natale, sognandosi tutti i suoi cari, ha questo senso di un po' di malinconia, di nostalgia per quello che purtroppo non è più. Però nel sogno ha la fortuna di poter rivivere anche per pochissimo tempo quello che è stato un bellissimo ricordo. E pertanto io ringrazio Maria di aver condiviso con noi questo suo momento e vi farei ascoltare la prima canzone di questa nostra playlist di questa puntata con Chris Isaak, Wicked Game, per voi.

Bentornati on air, io sono Angela, qui con voi su MRC Media Radio Castellana. Questo è Sogni di Provincia, il signor Bruno alla voce in regia. E stiamo raccontando i sogni degli ascoltatori che sono arrivati al nostro numero 348-7607-907. Abbiamo cominciato con il sogno di Maria, proseguiamo con il sogno di Tonino, di una località che si chiama Sturno, in provincia di Avellino. Allora, questo sogno è molto buffo, devo dire, perché Tonino in questo sogno sta giocando a calcio, però la partita è Sturno contro il Brasile, partitone. Lui è il portiere, però il campo di gioco è quello del paese, dove l'erba non è un granché, non è uniforme, e il palo della porta era toppato con del fil di ferro che tiene uniti i vari pali che lo compongono. E tra i giocatori c'è Ronaldo, ma non il Ronaldo di adesso, il Ronaldo quello un po' più datato, quello che veniva chiamato il fenomeno. E questo fenomeno però tira rigori, ma Tonino li para tutti. Lui è il portiere e para tutti i rigori che vengono tirati da Ronaldo. Nel frattempo però lui si guarda attorno mentre gioca questa partita e nota, vede la gente del paese che comunque fa il tifo, è tutta con lui, ma c'è un colpo di scena. A un certo punto nel campo di gioco entra un motorino con sopra il suocero di Tonino che gli dice un po' in dialetto, dice: Tony, scendi che si mangia. E lui si è svegliato ridendo, perché questo sogno era veramente assurdo, perché intanto giocare col Brasile, una cosa inusuale, poi aggiungiamoci Ronaldo e il suocero che entra col motorino. Devo dire che anche qui è proprio un bel insieme di cose, quindi devo dire che questo sogno rientra tra quelli più buffi che abbia letto finora. Vi ricordo che anche voi potete partecipare a questa trasmissione mandando il vostro sogno al nostro numero che vi ripeto 348-7607-907, oppure al nostro indirizzo email sognidiprovincia@gmail.com. Approfitto anche per segnalarvi che presto queste trasmissioni saranno disponibili in podcast. Stiamo lavorando per caricarle, quindi appena saranno disponibili

Che bella questa canzone, sempre allegra, sempre richiama, io la vedo sempre molto estiva, perché comunque questo cielo è sempre più blu, è allegra, bella bella. E, no, voglio alternare un po' di musica, anche perché se no non vi voglio far addormentare, già parliamo di sogni e quindi se vi metto delle musiche troppo troppo lente dopo mi rischiate di l'addormentamento. Proseguendo con i sogni arrivati al nostro numero WhatsApp, che poi vi ripeterò perché non voglio assillarvi troppo, abbiamo un sogno molto, molto, molto buffo, perché ce lo manda Pina. Allora, lei racconta che dice, leggo testuali parole, vi scrivo perché mio marito non crede e voglio testimoni. Oh, allora noi facciamo da testimone a questo sogno, perché lei praticamente

ha sognato che vinceva 1 milione di euro alla lotteria. E nel sogno lei stava già comprando la casa al mare, vedendo come investire questo denaro, perché comunque con tutti questi bei soldini lei aveva già così imbastito come spenderli, e quindi stava gongolando nel suo sogno con questa bella cosa, che se capitasse sul serio non sarebbe neanche male, devo dire, per cui perché no. E però cosa succede? Che nel dormire ovviamente lei si sveglia, perché magari lui si muove, come capita molto spesso a tutti noi che non dormiamo da soli. Quando l'altro si alza magari noi ci svegliamo perché fa rumore per tanti motivi. E cosa succede? Il marito si alza, va in bagno, poi torna a letto e le dice: guarda, mi ero sognato adesso che perdevo il portafoglio. Cioè, stessa notte, stesso letto, ma sogni veramente all'opposto, perché lei sognava di vincere un sacco di soldi, lui sognava di perdere il portafoglio. Poi magari si spera che non fosse molto pieno di denaro, però sono proprio due cose veramente all'opposto. E lei nel messaggio che ci ha mandato dice: questo la dice lunga su di noi dopo 30 anni di matrimonio, perché ci sono anche pensieri discordanti, non per forza si deve pensare e sognare le stesse cose. Quindi proprio questo, sono i poli opposti, ed è molto molto buffo, perché anche penso che anche ad altri sia capitato di fare sogni comunque non propriamente uguali, però delle volte a me, per esempio, personalmente è capitato di fare dei sogni molto simili. Poi bisognerebbe andare a investigare il perché succedono queste cose, ma in questo caso siamo proprio al ribaltamento totale delle questioni. E rimanendo in tema di coppie, allora vi farei ascoltare la prossima canzone, che è proprio dedicata al tema della coppia di Peppino Di Capri con Champagne.

Che meraviglia di canzone. Allora, vi devo raccontare una cosa del fuori onda. A me questa canzone ricorda mia zia, perché secondo me mia zia assomigliava a Peppino Di Capri, sembrava lui al femminile, lo dico sempre ogni volta che mi capita di vederlo in televisione, e quindi sono cose così, cose particolari, quindi mi piace raccontare anche queste cose, perché... E poi tra l'altro volevo dire questo, io per esempio tra tutti i sogni che sono arrivati, io per esempio mia zia questa in questo caso non l'ho mai sognata in tutta la vita, mi viene in mente adesso in questo istante e lo condivido con voi, non mi è mai successo di sognarla, proprio una cosa strana, perché magari tutti noi sogniamo, ci può capitare di sognare magari una volta un parente, una volta l'altro, ma in questo caso io non ho mai sognato mia zia in particolare, quindi magari mi aspetto da voi se qualcuno ha la stessa cosa, perché magari non capita solo a me. Proseguendo nel nostro viaggio tra i sogni, vi racconto il sogno che ci ha mandato Carmela. Allora, Carmela ha sognato la mamma che è mancata purtroppo qualche anno fa, e in questo sogno loro erano assieme nella loro vecchia cucina, e racconta che è una cucina, quella vecchia, quella con le mattonelle verdi, mi scrive, una cucina particolare, anche perché mattonelle verdi non saprei, a me la cucina mi fa immaginare il cotto, la pietra, magari quelle dove sono tutti i mobili in noce antichi, come non so, la madia di una volta dove si impastava la pasta. Pensare alla cucina quella vecchia mi fa venire in mente questa cosa. E lei era con la mamma e impastava il pane come facevano ogni venerdì, e c'era questa consuetudine di impastare il pane. E nel loro sogno erano assieme ma non parlavano, ogni tanto lei si girava e le sorrideva. Carmela nel sognare voleva dirle tante cose, ma come capita spesso, capitato anche a me, vi dico, voleva parlare ma apriva la bocca ma non usciva nessun suono, che rende anche il sogno un pochino inquietante, perché uno vuole parlare ma non escono le parole, non esce l'aria, e quindi uno ha una sorta di fastidio, di anche un po' di ansia. Comunque a un certo punto dice che nel sogno la sua mamma prende una forma di pane e gliela mette ancora calda tra le mani, e poi si gira e se ne va verso il corridoio buio, lasciandola lì in cucina. E lei si sveglia da questo sogno con le mani chiuse a pugno, come se stesse stringendo ancora qualcosa, ma comunque le rimane questo sogno nel quale rincontra per un attimo anche la sua mamma, quindi è anche molto bello poter accedere attraverso il sogno anche alle persone che non sono temporaneamente fisicamente con noi, ma che comunque attraverso la loro anima, i nostri pensieri sono ancora con noi, e quindi le tratteniamo e pensiamo a loro e passiamo qualche istante dei nostri sogni con loro. Vi farei ascoltare la prossima canzone, che è Pink Moon di Nick Drake.

E bentornati on air dopo questa bellissima canzone che ci ha un po' fregato sull'inizio, perché aveva un attimino di pausa, e la pausa aumenta il desiderio, dicono, per cui avete dovuto attendere qualche secondo per ascoltarla, e quindi va bene così, ci siamo ascoltati questa bella Pink Moon. Proseguiamo con un altro sogno arrivato al nostro numero WhatsApp 348-7607-907, raccontando il sogno di Rossella, che mi ha mandato un audio, ma non ha voluto far sentire la propria voce perché si vergogna a far sentire la voce in radio. Ma vi ricordo che se qualcuno di voi volesse partecipare attivamente alla trasmissione, possiamo far partire l'audio con il racconto del sogno, per cui mi aspetto, oltre ai vostri sogni scritti, anche qualche bell'audio nel quale raccontate quello che avete sognato. Allora, il sogno di Rossella, come vi dicevo, è un sogno un po' romantico, un po' misterioso, perché in questo sogno lei incontra, cioè non incontra, lei sta camminando con un uomo che però non ha mai visto nella vita reale, dice di non conoscerlo, non dice che di non averlo mai visto. Ha capelli scuri, mani grandi, che poi come fai a vedergli le mani? Non lo so, perché nei sogni capitano le cose più strane. E lei ricorda solo questo particolare: camminavano assieme e lui stava un passo davanti a lei, come se le stesse facendo da cicerone in una città che non ricorda qual essere. Quindi stavano camminando assieme in questa città straniera e lei lo seguiva senza sapere dove stessero andando, ma sapeva che non doveva perderlo, quindi se lui camminava velocemente lei doveva stargli dietro, perché se no si sarebbe persa, quindi non sarebbe stato un problema. E a un certo punto questo uomo si gira, la guarda, e a quel punto stava per dirle qualcosa, ma come capita sovente, lei si sveglia sul più bello, perché le suona il telefono con la sveglia. E nonostante lei abbia cercato di rimettersi a dormire, non è riuscita a riprendere questo sogno. Infatti mi stavo chiedendo se anche a voi è capitato di fare sogni a puntate, oppure di svegliarvi, fare un sogno, poi dire ok, adesso mi rimetto a dormire, riprenderlo e proseguire nel sogno. Per esempio a me è capitato qualche anno fa, e mi ricordo che appunto stavo sognando una cosa, mi sono svegliata, come capita anche a tutti voi, di andare in bagno, quindi sono tornata a letto, ho ripreso a dormire e ho ripreso il sogno esattamente nel punto in cui ero rimasta. È come se fosse stato una soap dove c'hai la pubblicità e poi riparti. È una cosa molto, molto particolare, ripeto, capiterà sicuramente anche a voi, e aspetto che me lo raccontiate, quindi segnatevi il numero 348-7607-907 al quale mandare appunto i vostri sogni. Un'altra cosa che volevo dire, per esempio, se siete esperti di sogni, contattatemi, magari ci potrebbe essere anche un piccolo spazio per voi in questa trasmissione. Magari potete raccontare a me e agli ascoltatori qualcosa di interessante e inerente al mondo onirico. E quindi vi ridò anche la mail sognidiprovincia@gmail.com e aspetto le vostre mail. Vi faccio ascoltare una bellissima musica di Giovanni Allevi, che amo inserire in queste playlist perché è un compositore molto, molto, molto interessante.

E bentornati on air, questi sono Sogni di Provincia, io sono Angela, siete su MRC, Media Radio Castellana, 1098-711 kHz, DAB Plus in Abruzzo e in streaming ovunque volete, perché siamo anche con la nostra app, e per chi ha iOS potrebbe usare un'app che si chiama Radio Garden e cercare proprio MRC sulla mappa delle radio mondiali, perché noi siamo comunque dappertutto, da Cassia San Pietro Terme al mondo. Proseguiamo con i sogni, come abbiamo già visto, sentito in questa puntata, spaziano un po' di genere. Affrontiamo ora il sogno che ha mandato Marco. Allora, Marco ci ha scritto via WhatsApp adesso, perché stava ascoltando la radio tramite app, e ha detto: vi mando questo messaggio prima di andare al lavoro, perché si vede che lui fa un lavoro che, non so, fa i turni, non saprei, comunque ce lo manda prima di andare al lavoro di corsa. Dice che è abbastanza trafelato, ma trova il tempo per scriverci, quindi grazie Marco. Allora, stanotte ha sognato il nonno. Il suo nonno era seduto al bar del paese, quindi ha un ricordo di quando lui era bambino, probabilmente. Infatti dice era al bar del paese, quello che non esiste più. Si vede che nel frattempo, come capita in tanti posti, i locali chiudono, cambiano anche le conformazioni le conformazioni urbane, quindi l'edilizia, quindi viene magari chiuso, cambia destinazione d'uso, magari prima era un bar, poi diventa un negozio, poi diventa un appartamento, quindi cambiano le cose. E il nonno era appunto in questo bar e beveva il caffè, quindi probabilmente era seduto in un tavolino fuori e leggeva il giornale come faceva di solito. Lui nel sogno giustamente dice: come, tu non stava, gli sta per dire, ma non eri morto? Però fa tempo solo a dire non eri, che lui alza gli occhi dal giornale e gli dice: siediti, ho tempo. E lui rimane così raggelato, si sveglia di soprassalto, perché viene colpito da questa frase che dice: ho tempo. E voleva condividere con noi questo ricordo, perché comunque lo ha particolarmente colpito questo sogno, perché era tanto tempo che non sognava il nonno, e quindi ha detto: visto che voi parlate di sogni, vi racconto quello che mi è accaduto poco tempo fa. Proseguendo sempre sul nostro numero di WhatsApp, che vi ricordo 348-760-7907, è arrivato nel frattempo anche il sogno di un altro ragazzo che si chiama Marco. E Marco specifica: io sono molto giovane, quindi è un sogno che mi sento di raccontare perché lo trovo molto strano, ma mi viene da dire che sia anche un sogno legato all'età, quindi adesso ve lo capirete perché mentre ve lo racconto. Allora, Marco dice che sogna spesso di volare, ma non volare con le ali, proprio lui si alza in volo e si alza da terra e vola basso, tipo ad altezza di 2 metri, 2,5 metri, va bene, come in un famoso film, sopra i campi, vola a 2,5 metri. E la particolarità del suo sogno è che nessuno lo vede, nessuno fa caso a lui, lui vola dappertutto, vede tutto il suo paese, la sua città, e però dice che c'è una particolarità del suo volo: vola fino alla tangenziale e poi si ferma, perché non sa cosa c'è dall'altra parte, quindi la tangenziale delimita uno spazio. È come se ci fossero, come nell'antichità, le colonne d'Ercole, che tu non potevi sorpassare, perché se le superavi rischiavi di cadere giù, perché non c'era niente dopo. Quindi nel suo sogno lui ha la tangenziale, che è una sorta di limite di demarcazione, e lui non sa cosa c'è dall'altra parte, quindi si sveglia sempre quando è sulla tangenziale. E lui dice: io non so cosa significa, cioè, vuol dire che me ne voglio andare o che ho paura di farlo, magari tutte e due.
Io direi che, data l'età, visto che lui scrive di avere 19 anni, secondo me può essere la paura di affrontare il nuovo. E quindi, per quello che vi dicevo, che ve l'avrei spiegato nel proseguo del sogno, perché comunque è una metafora di un qualcosa che lui deve superare, quindi la paura va superata e può proseguire per nuove esperienze. Vi farei ascoltare la prossima canzone di John Lennon con Starting Over.

bentornati on air. Io sono Angela e questi sogni di provincia, ancora con voi per un po', raccontando i sogni dei nostri ascoltatori. Riprendo però una piccola rubrica che avevo lanciato un po' di tempo fa, che si chiama La chiave dei sogni. Allora, in questa piccola rubrica affrontiamo cosa, in ogni puntata un simbolo onirico, cosa significa sognare una determinata cosa. Per esempio, cosa significa quando sogniamo una farfalla? Quante volte avete sognato una farfalla o più? A me è capitato. E cosa significa però sognarla? Perché la farfalla rappresenta la trasformazione, è il simbolo spesso legato alla trasformazione. Perché? Perché la farfalla comunque non nasce così, nasce prima bruco, poi diventa un bozzolo, poi dopo un tempo di attesa diventa quello che è. Ed è bellissimo questa sua metamorfosi, perché da brutto vermiciattolo diventa spesso una bellissima farfalla e quindi si trasforma. E quindi in molte tradizioni considerano la farfalla come il simbolo dell'anima, della leggerezza e della capacità di guardare la vita da una prospettiva diversa. Sono molto d'accordo, anche perché per esempio io ho utilizzato la farfalla come copertina del mio libro, e quindi la farfalla è per me un qualcosa di molto, le sono molto affezionata e mi è capitato spesso di sognarla, quindi probabilmente anch'io stavo cercando una metamorfosi. E sognare la farfalla spesso ho letto essere anche un messaggio di speranza, perché la farfalla ci ricorda che la trasformazione richiede tempo, cioè dobbiamo avere quella che spesso io non ho e devo coltivare, cioè la pazienza, perché tutto ha un'evoluzione, per cui anche la farfalla porta pazienza e da bruco, come vi dicevo, percorre tutto il suo iter e diventa un'altra cosa, per cui evolve. E quindi la farfalla ci ricorda che dobbiamo avere pazienza, cambiare pelle richiede tempo. E quindi vi chiedo, quanti di voi hanno sognato le farfalle? Quindi aspetto che me lo raccontiate al 348-7607-907. E vi faccio ascoltare una bellissima canzone di Franco Battiato, che si intitola E ti vengo a cercare.

meravigliosa questa canzone di Franco Battiato, sempre bello riascoltarla. Bentornati on air, io sono sempre Angela qui con voi a raccontare i sogni che ci avete mandato al 348 7607 907. Proseguiamo con il sogno di Gerardo. Gerardo mi specifica 78 anni, voleva dirmi l'età, perché in questo sogno lui sogna di essere molto giovane, avrà avuto circa 20 anni ed era seduto su un trattore in mezzo al campo del papà. Il campo non specifica, comunque lo starà lavorando, perché si vede che fa il contadino, insomma lavora la terra. E ricorda un particolare: il cielo era giallo, di un giallo strano, bello, magari poteva essere il tramonto, poteva essere un momento in cui magari c'era, avete presente quando c'è quelle nuvole particolari verso il tramonto che fanno sì che il cielo assuma un colore giallo particolare? Probabilmente mi viene da pensare che fosse questo. E lui era su questo trattore con il papà che gli sedeva accanto, ma c'è una particolarità: il papà non ha mai guidato un trattore perché nella vita faceva il sarto, quindi è già anche strano ritrovarlo seduto su un trattore. La cosa bella è che nel sogno a Gerardo lui diceva solo una frase: hai fatto bene. Poi dice silenzio, non ricorda nient'altro, perché come tante volte nei sogni noi ricordiamo solo un particolare. E lui si è svegliato e dice che per la prima volta da tanti anni non aveva più quel peso sul petto. Si vede che questo incontro notturno nel sogno lo ha sollevato da un pensiero che magari aveva da tanto tempo, e il papà lo ha rassicurato dicendogli: hai fatto bene. È molto bello poter accedere attraverso i sogni a questi incontri che spesso ci aiutano, perché come vi dicevo, le persone che non sono più fisicamente con noi ci possono particolarmente venire a trovare, e possiamo stabilire un contatto, e quindi in questo caso lui ha avuto questa rassicurazione dal papà. In aggiunta a questo sogno vi racconto anche un altro arrivato, che però è anonimo, ma devo dire è molto molto divertente, quindi cambiamo proprio come si dice, cambiamo tono per essere un pochino più leggeri. Allora, questa persona sogna di fare l'esame di maturità, però la commissione è composta da 3 galline e un cane bassotto con gli occhiali. No, ma io me lo voglio immaginare il cane bassotto, che è il professore con gli occhiali. In aggiunta c'è anche un cane che legge le domande con una voce serissima, come se fosse un notaio. Quindi mi viene da pensare che questo bassotto e questo cane, proprio due elementi molto molto particolari di questo sogno. Infatti mi piacerebbe farne quasi un cartone animato. E la persona che sta sognando deve spiegare la Divina Commedia, ma continua a dimenticare le parole e non si riesce ad esprimere. Per esempio, al posto di Dante, di cui non gli viene proprio il nome, comincia a dire: sì sì, ma quello con la faccia strana, col cappello rosso. Nel frattempo le galline prendevano appunti. Alla fine di questa performance, di questo esame, il bassotto lo guarda e gli dice: insufficiente, ma con riserva. Questa persona, che non si qualifica se uomo o donna, dice che si è svegliata sudata, perché comunque l'ansia dell'esame l'ha vissuta, ma ridendo per quello che comunque è stato il sogno, perché comunque avere una commissione composta da un bassotto, un altro cane e 3 galline è veramente una commissione particolare, una cosa molto molto strana. E quindi ringrazio per questo sogno arrivato e per la condivisione, perché vi ricordo, questo è l'unico programma radio dove i sogni sono i protagonisti. I nostri ascoltatori mandano i sogni e io ho il piacere di raccontarli qui a voi alla radio. Vi faccio ascoltare la prossima musica di Ennio Morricone, vi faccio sentire un pezzo suo
che si intitola Chi mai?

E anche per questa puntata siamo giunti al termine. Io ringrazio intanto il signor Bruno alla voce per la regia e vi do l'appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima puntata. Però prima di chiudere vorrei ricordarvi innanzitutto il nostro numero 348-7607-907, al quale inviare i vostri sogni sia tramite testo che tramite audio. Vi ricordo che potete scrivere anche all'indirizzo sognidiprovincia@gmail.com e io sarò molto lieta di ricevere le vostre mail e anche di rispondervi, perché comunque avere un feedback sulla ricezione dei vostri messaggi comunque è importante. E vi ricordo che saranno disponibili molto presto in podcast le puntate che state ascoltando, che non avete ascoltato, quindi potete andare a ricercare anche le puntate precedenti. E prima di passare ai saluti vi ricordo nuovamente il nostro numero 348-7607-907. Ormai vi sto facendo una testa tanta con il nostro numero, ma ci tengo che ve lo scriviate, perché per esempio a me capita che quando danno un numero, specialmente alla radio, non ho da scrivere e dopo dico: cavolo, l'hanno già dato, io non me lo sono scritto, non l'ho fatto in tempo, e quindi ve l'ho ripetuto in modo tale che voi possiate segnarvelo e che possiate mandarci i vostri sogni, perché vi ricordo che questo è il primo programma radio dove i sogni sono i protagonisti e le persone sono le protagoniste, perché ripeto, se volete partecipare anche mandando un vostro audio, noi saremo ben felici di farvi ascoltare la vostra voce e il vostro racconto direttamente alla radio, e sarebbe anche molto bello, ma vedo che molte persone sono timide e preferiscono che sia io a raccontare i sogni che ci arrivano. Bene, io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì ad aspettare. Sogni di provincia.

0: potuti scordare di me, di me e noi.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siti in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Questa sera, disse un giorno il Viganò, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot, io porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no, e allora

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo.

incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire. È un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua. Ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse, e anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme, sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, ti sei presa tutto, il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore, ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso e quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrossisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: festa.
1: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti, e sarebbe la vita meglio vissuta.

amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e allontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.

Ti sei voltata verso di me e hai posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparve.

Ascoltammo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. T'amo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. T'amo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. T'amo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. T'amo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. T'amo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. T'amo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno, nient'altro che noi.

Ho visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parti di te. Ti ho vista orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: mezzanotte.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dal 1999. Ma sapete, penso che oggi non si metterà la scuola.

Che cretina. Che brutta.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e ha energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.